e jwalo re di man of the match di superhero e seng superhero e tloetseng bo Spectre Man ke ra di tering.

dirisakane e ke re gapere dipatlame ya ka mmao ke bosatane e le ditago diphapame ai seo jae vanini e ke tsitsina seo jae vanini ai tsina seo jae vanini ai tsina seo jae vanini e ke re golla phala.